0: Fatte dolce notti o amara, munta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son che frutta ciascun uomo, se più meglio maturata, io che

Caronna, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci, tamorro e trocolo, ciscele e ramera. Ciucciui, va a tenna, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo coscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro, inficienza, e per abbonarmi a una crescenza, che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per queste cose, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, non voglio.